qui stocke va te gagner. La grande famille, qui stocke va te gagner. La grande famille, fais malap. Si tu bêtes un avis, pera. Viens tous se garder là, la map. Non pot si chiuc camba, vendo se gara la nama, non pot si chiuc camba. Fem mara, si doce con me zucchera, però sta faccia d'angelo, te serva per ingannà. Fem mara, tu sei più bella, fem mara, da voglia bene t'odio, non

0: À Saint-Jean de Maruéjol, vous écoutez Radio Grille Ouverte sur le 88.2.
1: Alzati andiamo, non fare il cretino, non fare il bambino. Ti porto a casa, ti porto in braccio, tornando a casa ci fermiamo a fare colazione. Un cappuccino, le paste alla crema, una sigaretta, andiamo a casa. Cosa vuoi fare? Vuoi stare lì tutta la notte sull'asfalto, vuoi riposare? Non lo senti il maestrale, che umidità mi spezza le ossa. Mi sento male, andiamo a casa. Lasciati andare, ti tengo forte, ve l'ho detto mille volte di rallentare, andiamo. Non ci pensi a tua madre, non ci pensi a tua madre, ci sta aspettando.

Alzati andiamo, è quasi mattino, mi sto addormentando. Pulisciti il viso, mi fa impressione, mi stai spaventando. Andiamo, lasciati sollevare. Che pensi di fare? Se pensi di fare qualcosa di originale, ti stai sbagliando. Non c'è niente di più scontato, di più normale.

Proprio convinto di fare qualcosa, qualcosa di originale, non vuoi tornare. Ma sai che ti dico, sei proprio un cretino, non ci stupisci, non mi sorprendi, stammi ad ascoltare un pochino. Quelli come te, lo sappiamo, stanno al mondo solo perché c'è spazio. Mani strappate all'enalotto, le tue. Mani strappate all'enalotto.